0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Solo los mejores hits. Solo en Exa FM 97.3.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El pop con más actitud. Contexta.